manic depression. Inhibition, tradition, non ti scrivo, caro amico, non ti scrivo, né ti pisen, tradition, drago. A Drago!